un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia, vi ricordo, è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. Due ore in mia compagnia, adesso sono già le 11 e 4 minuti e 50 secondi. Abbiamo ascoltato il primo brano, arriva l'estate, insomma oggi... l'8 di agosto 2026, quindi siamo in piena estate. Anche oggi, come sabato scorso, Piazza Italia speciale estate 2026, quindi tutte canzoni dedicate all'estate, al mare, alle vacanze, alle ferie. Ecco, quindi restate in ascolto. Adesso andiamo avanti col secondo brano. Anche oggi, comunque, durante la trasmissione magari ricorderò, vi consiglierò qualche concerto, evento, spettacolo, qualche festival che ci saranno magari qui prossimamente qui in Svizzera. Addirittura io ho dei concerti che ci saranno appunto quest'anno, ma ho anche già parecchi eventi, concerti, spettacoli che si svolgeranno l'anno prossimo, quindi nel 2027. Quindi se vi interessano, io già ve li posso anticipare già adesso che siamo solo in agosto, ma però io ho dei concerti, eventi che ci saranno proprio a gennaio, febbraio o anche oltre l'anno prossimo. Bene, adesso andiamo avanti con la musica. Adesso ascoltiamo il prossimo brano e anche un bellissimo pezzo, insomma, di due grandi artisti italiani, cioè Bennato e Britti con Notte di mezza estate.

State ascoltando Piazza Italia speciale estate. Oggi è l'8 di agosto 2026. Io sono Gigi e adesso vi voglio ricordare un festival che ci sarà tra poco, a fine mese, il Seaside Festival a Spiez. Allora, sono due giornate, la prima è venerdì, il 28 di agosto, e ci sono tantissimi artisti, tra cui Tom Odell, Alvaro Soler, Max Herre, ma anche i Carousel e tanti altri. Poi il giorno dopo, la seconda giornata, sabato 29 di agosto, ci saranno invece i Roxette, Anastasia, Gotthard, Nena e tanti altri. Ecco, questi sono gli artisti al Seaside Festival di Spiez quest'anno. Due giornate, vi ricordo ancora, il 28 e il 29 di agosto.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi. Piazza Italia, vi ricordo, è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rave di Berna dalle 11 fino alle 13. Due ore in mia compagnia, adesso sono le 11:49. E allora adesso alcuni eventi, concerti, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Vi voglio suggerire per esempio lo spettacolo comico di Biagio Izzo, che torna in Svizzera. Lui è già stato anni fa, quindi Biagio Izzo sarà a Zurigo al Teatro Spiergarten il 10 di ottobre. Quindi ecco, tornerà Biagio Izzo, l'attore comico napoletano. E poi Laura Pausini, sì, lei sta facendo il tour mondiale, Io canto, tour mondiale in giro un po' dappertutto, e arriverà in Svizzera, dunque a Zurigo, Hallenstadion, il 15 di ottobre, e poi dopo sarà all'Arena di Ginevra invece il 1 di novembre. Ecco, questi sono i due concerti di Laura Pausini. Poi dopo abbiamo anche un altro ritorno, Nino D'Angelo, I miei meravigliosi anni 80, bis, tour europeo 2026, 17 ottobre a Losanna e 18 ottobre invece a Zurigo al Congress House per Nino D'Angelo. Poi vi dico ancora l'ultimo, Pupo, tour 2026. Pupo è già stato in Svizzera quest'anno a marzo a Zurigo, poi è stato anche il 9 di maggio a Lugano e il 10 di maggio anche a Biel. Quindi quest'anno, insomma, è già venuto tre volte, ma ritorna ancora il 10 di dicembre. Sarà ancora a Zurigo, al Volkshaus, il 10 di dicembre per Pupo. Questo è il suo tour 2026, la quarta data di quest'anno per Pupo 50, Su di noi, la nostra storia. Bene, adesso andiamo avanti col prossimo brano. Buon ascolto, buon divertimento, buon sabato a tutti e buona estate anche. Piazza Italia, speciale estate.

0: sotto il sole, sotto il sole.
1: State ascoltando Piazza Italia speciale estate. Bene, adesso vi voglio ricordare, suggerire alcuni spettacoli che ci saranno l'anno prossimo. Sì, proprio l'anno prossimo ho un paio di spettacoli comici di due grandi attori italiani, uno romano e uno napoletano. Allora, cominciamo con il nuovo One Man Show di Enrico Brignano, con il suo nuovo spettacolo che si intitola Bello di Mamma. Allora, Enrico Brignano sarà l'8 di gennaio 2027, ovviamente, qui a Berna, al Kursaal di Berna, mentre poi il giorno dopo, il 9 di gennaio, sarà al Theater Elf di Zurigo. Quindi due spettacoli per Enrico Brignano l'anno prossimo, Bello di Mamma. Poi il prossimo spettacolo che vi voglio suggerire è Alessandro. Alessandro Siani torna in Svizzera con il suo nuovo spettacolo che si intitola Viva Voce. Allora, Siani sarà a Zurigo, al Volkshaus, il 7 di febbraio 2027, alle ore 20. Allora, quindi Siani con Viva Voce, appunto a Zurigo, il 7 di febbraio. Quindi vi voglio anche ricordare che poi ci saranno anche altri concerti l'anno prossimo di artisti molto importanti, insomma, che stanno facendo tour mondiali, insomma, e quindi faranno anche delle date qui in Svizzera artisti italiani che ma più tardi, ve li dico più tardi, perché adesso è arrivato il momento per ascoltare il prossimo brano. Sono già le 12:16, anzi quasi 12:17 minuti. Io sono Gigi, state ascoltando Piazza Italia. Vi ricordo ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. Buon ascolto, buon divertimento e buon'estate a tutti.

State ascoltando Piazza Italia, speciale estate. Allora, io sono Gigi, vi dico ancora gli ultimi concerti, gli ultimi eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente, anzi l'anno prossimo. Sono già arrivato al 2027, vi ho già detto alcuni eventi dell'anno prossimo, adesso ne ho altri, per esempio Eros Ramazzotti, una storia importante, tour mondiale. Eros ritornerà in Svizzera anche l'anno prossimo, il 20 di aprile 2027 sarà a Zurigo Halle Stadion. E poi ancora, Eros sarà anche il 18 di maggio a Losanna, ecco, all'Arena di Losanna. Questi due concerti di Eros dell'anno prossimo. Poi abbiamo anche Il Volo, tour mondiale 2026-2027. Ecco, Il Volo saranno a Zurigo Halle Stadion il 24 di ottobre, appunto, dell'anno prossimo. Ecco, e con questo ho finito anche gli eventi, i concerti dell'anno prossimo. Adesso andiamo avanti, sono già le 12:32:38. Bene, allora state ascoltando Piazza Italia, speciale estate. Oggi è l'8 di agosto 2026 e quindi io sono Gigi, buona estate a tutti, buon ascolto e buon divertimento con Piazza Italia.

E ormai siamo alla fine, ormai anche questa trasmissione, questo sabato 8 di agosto 2026 finisce qui questa Piazza Italia speciale estate. Insomma, ormai l'una sono, sì, mancano 4 minuti oramai, è il tempo dei saluti, quindi io vi do l'appuntamento per sabato prossimo, ancora il terzo sabato di agosto. Sabato prossimo ancora Piazza Italia speciale estate, ancora tutti gli appuntamenti di agosto ovviamente saranno dedicati all'estate. E allora io vi auguro un buon sabato, una buona domenica anche ovviamente, e ci risentiamo sempre su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13 Piazza Italia con Gigi al microfono. Ciao a tutti, buon weekend e un abbraccio e un bacione a tutti quanti. Ciao ciao, a sabato prossimo. Ciao!

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbellozzatissima. Piazza Italia. Radio Rab di Berna ogni sabato dalle ore 11 alle 13. Radio Rab, ascolta Piazza Italia. Con DAB Plus FM sul web e con il tuo smartphone.
2: Un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.